signore! Dimmi tu, dove l'hanno nascosta? E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!

0: io tutto farò, senza riserve, tutto a me palesate.
1: Vorrei por gusto di la permoglie la mia serva antica, a chi mi fece un dir rapire la vita.

sa quali son nozze per parlarmi di questo.

supplicio, letter supplicio.

0: Barbarina? Chi va là?
1: Son quelli che inventasti a venir.
2: Che brutto ceppo, sempre il cospirator. Vediamo in solo quei fausti apparati.
0: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
1: Ah, buona, buona, capisco come è.
3: Accordati si son senza di me.
0: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
1: Ai diavoli nel corpo.
2: Ma cosa nacque?
1: Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
2: E che dunque dovria soffrirlo in pace?
1: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi, sentite, che guadagno può far? Ne mando amico. La cazzalo co grandi,

0: Venia, Sigari,
1: Porto,
0: Venia,
1: Porto,
0: Viterbo, Vincio, la Viena, il Lessinci, Vestino, la Viena di Francia, per voi su Spavancia,
1: Ragazzo,
2: Santezzi, Villata,
0: si sono, si

0: sua brava historia.
1: Sbagliamo il camino.
0: Credo so fer popun inglese un signor. Lord, un minor che sia. Vola il musicista.
1: Via, ne parliamo la fuoco.
0: Esca da me.
1: Ma
0: e mi presento. Ma c'è tanito mando.
1: Questo freddo faccio dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, ma c'è tali domando, a quando le nazioni risponde in che minciam. Guardare è un papagallo, ma dito al primo piano, poi soggiunto.

0: posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo mio, ne prego, servatevi al
1: Pupperdù. Mettermi il barba blu.
0: Inizia con un pignolo.

0: guida, un mappamondo, un riso tondo da luna piena.
1: Mamma, proprio magra? No, poi no!
0: Le donne magre son grattacapi
2: e spesso sopra capi.

conoscenza la prima volta d'un barbitonsore. Mi datemi il ridicolo oltre c'è ad un rasoio. Andiamo.

Questo mar rosso mi ammollisce a sidra. Come se addosso mi piovesse in spiro.

Lo trovo scintillante, vivo,

la vecchia pretendente. Agarra, in qual maniera? E poi v'è Antonio, che ha un incognito figlio.

la vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? E poi ve Antonio, che ha un incognito figlio.

0: decisa la lite, pagare la sposata, orma mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa io sarò d'un'uomo che adoro.
3: Eccellenza m'appello.
4: È giusta la sentenza, o pagare o sposare.
0: Bravo Don Curzio, bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
4: In che superba?
2: Siamo tutti vendicati.
4: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla, le

0: stati due mille pezzi duri.
1: Son gentiluomo, e senza l'assenso dei miei nobili parenti.
2: Dove sono?
1: Chi sono? Lasciate ancor cercarli, dopo 10 anni io spero di trovarli.
3: Qualche bambino trovato?
1: No, perduto, dottor, anzi rubato.
2: Come?
4: Cosa?
1: La prova!
0: Testimonio!
1: Loro le gemme e i ricamati panni, e ne più per anni mi ritrovarono addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
4: Una spatola impressa al braccio destro!
1: E a voi chi il disse?

questo insegno disse al poltrone. Sento che il conte Orlando Angelica ottener voglia col brando, per sfuggire gli ostacoli ed i perigli, direi che chi la vuole se la pigli.

0: questo mai?
1: Ardron, tu qui che fai? Vieni meco a pugnar, vieni all'invito.
0: Per dirla, mio signor, tengo appetito.
1: Iacco, i cavalieri si pascono di gloria e di duelli.
0: Cavalier, non son nato.
1: Potrai ben divenirlo.
0: No, obbligato.
2: Dove sarà Medoro?
1: Deserti!

0: Pasquale disgraziato, con questo mio padron si mangia poco. Solo parla d'amore e di passione, di morte, di veleno, disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Aero, che fai? Fuori dal ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io sono Pasquale,
2: scudier del grande Orlando Paladino.
1: D'Orlando lo scudiero ha sì poco valore, in braccia quello oscuro, in pugna il branno, calla di la visiera, che forte può pugnar!
0: In qual maniera?
1: Con lancia o spada, a piedi alla cavallo!
0: Se voi volete a pugni, faremo una partita. Così un eroe decimentar la vita.
3: Il compiorando dappertutto, signor, fino a cercando.
1: Ecco venuto il tempo della gloria. Andiamo presto alla zuffa, alla vittoria.
0: Sentite, dove andate?
3: A me cosa bravate?
0: Ah, sventurato. Deh, soccorrete un povero affamato!
3: Ma voi chi siete?
1: Un guerriero son io. Al mio paese da tutti ero stimato.
3: Perché?
1: Perché? Perché ho viaggiato

0: dediti dunque
1: della tua Susanetta
0: di te
1: di me medesima e la speranza che la nuovi il suo progetto utilissima sia tal vicinanza
0: bravo tiriamo avanti
1: queste le grazie son questa la cura chi prende di te della tua sposa
0: oh guarda un po' che carità pelosa
1: chietati or viene il meglio don Basilio mio maestro di canto e suo factotum nel darmi lezione mi ripete ogni di questa canzone
0: chi Basilio Birbante
1: e tu che

0: Come? Nei feoni suoi non l'hai il conte abolito?
1: Ebbene, ora è pentito e par che tenti riscattarlo da me.
0: Bravo, mi piace. E caro signor conte, ci vogliamo divertir. Trovato, ma vede. Chi suona? La contessa.
1: Addio, addio, figante.

0: Madame, Madame, in gioventù!
1: Susanetta! Sì, tu!
0: Sono io! Cosa volete?
1: Ah, cor mio! Che accidente, cor vostro!
2: Cosa avete?
1: Conte, ieri, perché trovò messo il col barbarina!

0: mai uscita, dimmi un qua sei.
1: No.
0: Guai.
1: Ah, che disse?
0: Montane, guarda, potrei inseguirla, rapirla ancora. Vidi un buffone, si disonora la figlia e se ne ride. Urror! Allora!
1: Signor!
0: Venendo, mi vedi alcuno? Vada, dir vero!
1: Ma no, nessuno!
0: Sta ben! La porta che dà è bastione, è sempre chiusa,

0: veleno. Mi vedi alcuno? Vada, dil vero.
1: Ma no, nessuno.
0: Sta ben. La porta che dà è bastione è sempre chiusa.
1: Ognor si sta.
0: Vada, dil vero. Vada, dil vero.
2: You're listening to Calm Radio.

my Venus? Why have you stolen her while I slept? Madman!

0: E mi prometti poi se tu manchi o cor mio. Ma la contessa attendrà il fiaschetto.
1: E fu il pretesto. Parla di io non avrei senza di questo.
0: Carissima.
1: Vincente.
0: E mia senz'altro.
1: Ordite la bocca, oh signor scaltro.
0: E Susan, dove vai?
1: Taci, senza avvocato hai già vinta la causa.
0: Cosa hai nato?

Simular, ora bisogna impetuar,

praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnar. Praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnar. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliar. È difficile a pigliar, è difficile a pigliar. Fu soldato marinaro, c'ha la tappa mia speziale. Io corri dietro danaro, il danaro dietro me. Se propizio intanto è mie faticose traversie.

Per disgrazia!